0: Mungwe mbao sen mangkin raben idone dia sira.
1: Wiranti.
0: Wiranti, Wiradi.
1: Ngi Wiranti.
0: Nggih.